0: 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.
1: È molto difficile incontrare l'amore come esse. È molto speciale.